0: just want to say good morning to Ollie, exercising in bed. Work it, work it, work it.
1: Con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho